0: da do la ubine
1: a fare nu uame a mamma
0: già ha su qui no e qui petto tu menemi qui è wi
1: aha
0: canu motto le we para qui bo di che to

songe ambeli babeta kalikofi te système eza ya satonge bia lokolo moko liso moko ego tanja monsieur moni di yolo mide 119 Iscariote.

Boss Ibra, Banque Centrale. Nakangi miso kanisi na lali. Nakangi matoi te.